0: Oh yes, that is good. It is a real cream, an absolute cream.
1: Ho iniziato a sentire i suoi passi avvicinarsi sempre di più. È stato allora che ho capito.

0: L'estate esplode nella testa, i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, il buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie, le tue

0: sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto,
1: eliminare da

0: la mente farà un cielo.
1: E su tuoi fianchi luminosi di magia
0: noi stenderemo il mio segreto ed il tuo velo. È un autentico sconquasso, è un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire.
0: È l'amore la tua droga, se riesci a stare al passo.